0: Bam bam, bambina.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Idea.
1: Quando la notte mi scappo da...

0: Radio Idea.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli, la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969, da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di Joanne K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awa Nagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini noto come Pera Toons nel 1982 e la nuotatrice Silvia Scalia nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: dei cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 16 luglio. Ariete, organizzate una serata rilassante per recuperare le energie nervose e combattere lo stress. In amore sognate spesso ad occhi aperti. Toro, il lavoro inizia a risultare più faticoso, ecco perché vi nervosite, ci sono delle persone che vi danno fastidio. L'amore può regalare però sempre bellissime emozioni. Gemelli, continua ad esserci un'ottima luna che vi permette non solo di mettere a posto ogni minimo dettaglio, ma di pianificare le cose da fare. Organizzate una serata diversa dal solito. Cancro, nelle coppie di vecchia data, sembra essere tornato il sereno. La luna vi rende molto più stabili nell'umore. Concludete la giornata facendo qualcosa di divertente. Leone, la luna nel vostro segno vi aiuta a risolvere tanti piccoli problemi legati alla casa, alla famiglia e al lavoro. Giove può portare una novità professionale. Vergine, può esserci qualche problema se vi fate bloccare dalla smania di ottenere subito dei risultati tangibili. In amore non dovete essere così apprensivi. Bilancia, il periodo continua ad essere emozionante e pieno di sorprese. In questo momento siete sulla bocca di tutti. In amore, Marte alimenta la passione. Scorpione, giornata un po' interlocutoria, perché sul lavoro ci saranno situazioni non del tutto chiare che vi rallenteranno. Piccoli problemi fisici dovuti a un eccesso di stress. Sagittario, siete molto creativi, riuscite a trovare soluzioni originali che agli altri sfuggono e questo vi procura un certo successo sul lavoro. In amore state vivendo un momento turbolento. Capricorno, le parole che girano nell'ambiente di lavoro possono innervosirvi e preoccuparvi, ma non fidatevi dei pettegolezzi. In amore dovete ritrovare un po' di entusiasmo. Acquario, dovete testare attentamente anche i sentimenti altrui, non fidatevi delle facili promesse che in questo periodo abbondano. Sul lavoro vi manca un po' di coraggio. Pesci, luna complicata, non avete ancora superato una crisi in amore dovuta alla testardaggine. Del resto Marte e Venere vogliono mettere alla prova proprio un sentimento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino a martedì prossimo il caldo continuerà a essere l'unico vero protagonista del tempo. Anche oggi ci aspetta una giornata bollente in Puglia, punte massime nelle zone interne fino anche a 38-40 gradi. Caldo anche la sera e la notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera grazie a un po' di brezza, ma anche lì comunque il caldo è piuttosto pesante e affuso. Diciamo che fino a martedì sarà così, poi mercoledì di settimana prossima finalmente arriverà l'aria più fresca. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

Radio Idea. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Perhaps.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino a martedì prossimo il caldo continuerà a essere l'unico vero protagonista del tempo. Anche oggi ci aspetta una giornata bollente in Puglia, punte massime nelle zone interne fino anche a 38-40 gradi. Caldo anche la sera e la notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera grazie a un po' di brezza, ma anche lì comunque il caldo è piuttosto pesante e affuso. Diciamo che fino a martedì sarà così, poi mercoledì di settimana prossima finalmente arriverà l'aria più fresca. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 16 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, nota a tutti come la Madonna del Carmine, una ricorrenza amatissima in tutta Italia, legata alla storica devozione dei carmelitani e al dono del celebre scapolare, simbolo di protezione di cammino spirituale. Auguri quindi a tutte le nostre ascoltatrici che portano il nome di Carmela o Carmen. Ma facciamo un salto indietro nel tempo con la nostra macchina del tempo, appunto, perché il 16 luglio ha firmato pagine di storia incredibile. Nel 1950, una delle pagine più drammatiche e leggendarie della storia del calcio, al monumentale stadio Maracanã di Rio de Janeiro, davanti a quasi 200.000 spettatori, si gioca la finale dei mondiali. Al Brasile basta un pareggio per laurearsi campione, ma l'Uruguay compie il miracolo vincendo 2-1. Intere generazioni di brasiliani ricorderanno quel giorno con un vero e proprio lutto nazionale. 1945 viene inaugurato ufficialmente il tunnel autostradale che collega l'Italia alla Francia, il traforo del Monte Bianco, un'opera ingegneristica monumentale per l'epoca che abbatte le barriere geografiche e unisce l'Europa meridionale a quella centrale. Nel 1969 invece dalla rampa di lancio del Kennedy Space Center parte la missione Apollo 11. A bordo ci sono Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. È l'inizio del viaggio che pochi giorni dopo porterà il primo uomo a posare il piede sul suolo lunare. Chi spegne le candeline oggi? Un grandissimo augurio di buon compleanno a Eugenio Finardi, cantautore rock, ribelle della musica d'autore italiana, voce di capolavori come Extraterrestre e Musica Ribelle, appunto, compie 74 anni. Miguel Indurain, leggenda del ciclismo mondiale, l'indimenticabile campione spagnolo capace di vincere ben 5 Tour de France consecutivi e 2 Giri d'Italia. Will Ferrell, irresistibile attore, comico, sceneggiatore americano, uno dei volti più amati del cinema comedy hollywoodiano. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.
3: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: più.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico regolare sul territorio regionale. Sulla 16 Napoli-Canosa lavori con chiusura notturna tra Cerignola e Candela in direzione Napoli dalle 22 di stasera alle 6 di domani. Lavori sulla tangenziale di Bari con code tra Fiera del Levante e l'accesso B di via Napoli in direzione dell'aeroporto. A Lecce nessuna particolare segnalazione al traffico. Sulla statale 613 Brindisi-Lecce, file tra Brindisi e Tuturano andando in direzione Lecce. E sono in corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento. Oggi particolarmente monitorata la provinciale 362 Lecce-Galatina tra le 7 e le 19. È tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Medea News Magazine.
1: Articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Sarebbe sufficiente questo per comprendere l'importanza di questo documento e comprendere quanto gli uomini costruiscano le barriere che possono essere fatte colore della pelle, religione, stato sociale. Con questo articolo si annulla praticamente tutto, perché tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. United for Human Rights, che è appunto l'associazione di cui mi pregio di far parte, Uniti per i Diritti Umani, è un'organizzazione internazionale no profit impegnata a mettere in atto questa dichiarazione a livelli locali, regionali, nazionali ed internazionali. Ne fanno parte singoli individui, docenti, gruppi di tutto il mondo che promuovono attivamente la consapevolezza e la protezione dei diritti umani da parte di tutta l'umanità, ma soprattutto per tutta l'umanità. Perché un battito di ali, c'è un vecchio saggio cinese che dice che un battito di ali è capace di scatenare uno tsunami dalla parte opposta in cui è stato creato. Quindi pensate alle future generazioni, pensate ai nostri figli, ai nostri nipoti, a quelli che verranno dopo di noi, che non sono educati o non trovano riscontro con tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Non è una questione di politica, è una questione spirituale, una questione proprio di riconoscere l'importanza di ogni essere umano su questo pianeta. E siamo tanti, siamo davvero tanti. Io vi invito a visitare il nostro sito www.unitiperidirittiumani.it. Avrete la possibilità anche di frequentare un corso online assolutamente gratuito. Vi dà il diritto anche di richiedere i materiali, tra l'altro molto belli anche da vedere, e ci sono anche dei kit per gli insegnanti di qualsiasi livello che danno delle indicazioni anche per il tipo di approccio che si può avere nelle scuole su questo argomento. E un ultimo pensiero per mi pare gli unici due pediatri rimasti in Palestina, sono stati praticamente presi, sono stati imprigionati, non si sa perché, non si sa per come, non si sa quali sono le loro condizioni. Ci sono molte raccolte di firme da parte di tantissime associazioni internazionali che si occupano appunto dei diritti umani, e speriamo che ce la facciano. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati. con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità.
3: The Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e The Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: ascoltando.
1: Troppo forti!
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate,

0: estate degli anni 60 e poi è stato questo grande successo firmato da Gianni Pettenati.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato.
2: Troppo forti!
3: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
4: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
3: DDL cieli blu.
4: Nasce il DDL cieli blu. La proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
3: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: forti, troppo forti con Alex De Sì.
1: Canzoni d'estate.
2: Era l'estate del 1999 quando questi ragazzi, capitanati da un giovanissimo Cesare Cremonini, ci proponevano 50 Special, Luna Pop.

0: Forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica, a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni. Da Roma, Antonella Pitrelli.
4: Una mostra che attraverso opere d'arte racconta 10 storie di pazienti colpiti da fibrosi cistica, illustrandone così emozioni, paure, speranze e i sintomi, spesso non visibili ma molto invalidanti, di una patologia genetica ancora poco conosciuta. L'iniziativa è parte di Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni, campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana per lo Studio sulla Fibrosi Cistica, con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. L'esposizione è gratuita e aperta al pubblico dal 25 al 29 settembre a Roma presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LIFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
5: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, la voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intraveda attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
4: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
6: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
4: Il punto di vista del paziente è nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
7: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
3: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne infatti tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
8: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta di donne. Questo è il tema di una tavola rotonda molto interessante, incentrata proprio sul dolore cronico nella donna, che si è svolta qui a Milano alla Triennale, nell'ambito di un evento molto più ampio che prende il nome del Tempo delle Donne, giunto alla sua 11ª edizione. Noi ne parliamo con Nicoletta Ortmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda.
9: Per dolore cronico si intende un dolore che è persistente, continuo, ricorrente per più di 3 mesi e che ha un impatto molto significativo sulla vita delle persone. Di questa quota di popolazione che soffre di dolore cronico, il 60% è rappresentato da donne. Questo perché le condizioni che si associano a dolore cronico sono più frequenti nella donna. Al di là di quelle che sono patologie specificatamente femminili e di pertinenza ginecologica, come per esempio la più nota, l'endometriosi, ci sono patologie che possono colpire trasversalmente gli uomini e le donne, ma che sono più caratteristiche della donna, ad esempio l'artrosi, l'osteoporosi. Le donne spesso sono colpite da multiple condizioni dolorose concomitanti e in questo entrano in gioco fattori legati al sesso e al genere, quindi fattori che possiamo associare a fattori genetici piuttosto che fattori ormonali, fattori socioculturali e psicologici.
8: Per la cura del dolore cronico ci sono i farmaci, quali sono quelli più efficaci? Silvia Natoli dell'Università di Pavia.
10: È il percorso del paziente, deve prendere in considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere alle esigenze del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
8: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
11: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
3: Per questa edizione è tutto. Marco Caracciolo, arrivederci.
12: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro nella sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969 da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina, che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano, secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di J.K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awa Nagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982 e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 16 luglio. Ariete, organizzate una serata rilassante per recuperare le energie nervose e combattere lo stress. In amore sognate spesso ad occhi aperti. Toro, il lavoro inizia a risultare più faticoso, ecco perché vi nervosite, ci sono delle persone che vi danno fastidio. L'amore può regalare però sempre bellissime emozioni. Gemelli, continua ad esserci un'ottima luna che vi permette non solo di mettere a posto ogni minimo dettaglio, ma di pianificare le cose da fare. Organizzate una serata diversa dal solito. Cancro, nelle coppie di vecchia data, sembra essere tornato il sereno. La luna vi rende molto più stabili nell'umore. Concludete la giornata facendo qualcosa di divertente. Leone, la luna nel vostro segno vi aiuta a risolvere tanti piccoli problemi legati alla casa, alla famiglia e al lavoro. Giove può portare una novità professionale. Vergine, può esserci qualche problema se vi fate bloccare dalla smania di ottenere subito dei risultati tangibili. In amore non dovete essere così apprensivi. Bilancia, il periodo continua ad essere emozionante e pieno di sorprese. In questo momento siete sulla bocca di tutti. In amore, Marte alimenta la passione. Scorpione, giornata un po' interlocutoria, perché sul lavoro ci saranno situazioni non del tutto chiare che vi rallenteranno. Piccoli problemi fisici dovuti a un eccesso di stress. Sagittario, siete molto creativi, riuscite a trovare soluzioni originali che agli altri sfuggono e questo vi procura un certo successo sul lavoro. In amore state vivendo un momento turbolento. Capricorno, le parole che girano nell'ambiente di lavoro possono innervosirvi e preoccuparvi, ma non fidatevi dei pettegolezzi. In amore dovete ritrovare un po' di entusiasmo. Acquario, dovete testare attentamente anche i sentimenti altrui, non fidatevi delle facili promesse che in questo periodo abbondano. Sul lavoro vi manca un po' di coraggio. Pesci, luna complicata, non avete ancora superato una crisi in amore dovuta alla testardaggine. Del resto Marte e Venere vogliono mettere alla prova proprio un sentimento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
6: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben ritrovati. La circolazione rimane scorrevole sulle strade ed autostrade della regione. Sulla A16 Napoli-Canosa, lavori con chiusura notturna tra Cerignola e Candela in direzione Napoli dalle 22 di stasera alle 6 di domani. Incidente sulla tangenziale di Bari, code al momento tra l'aeroporto e l'accesso B di via Napoli in direzione Brindisi. A Lecce nessuna particolare segnalazione al traffico. Sulla statale 613 Brindisi-Lecce, possibili disagi al traffico tra Brindisi e Tuturano verso Lecce. In corso poi i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la provinciale 362 Lecce-Galatina, fino alle 19 di stasera. È tutto.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
1: Fino a martedì prossimo il caldo continuerà a essere l'unico vero protagonista del tempo. Anche oggi ci aspetta una giornata bollente in Puglia, punte massime nelle zone interne fino anche a 38-40 gradi. Caldo anche la sera e la notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera grazie a un po' di brezza, ma anche lì comunque il caldo è piuttosto pesante e affuso. Diciamo che fino a martedì sarà così, poi mercoledì di settimana prossima finalmente arriverà l'aria più fresca. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Sì, caffè schiumato o se o normale?
0: Eh?
1: Il caffè schiumato normale, come l'avevo ordinato.
0: Dicker.
1: Il caffè, il caffè che ha ordinato, ha detto due caffè, uno schiumato e uno no. Quello schiumato con latte normale o di soia.
0: Chi è che parla?
1: Supermercato.
0: Guarda che bello, che bello, del latte non t'ho visto, va bene?
1: Sì, ma chi l'ha ordinato il caffè?
0: No.
1: L'ha ordinato lei?
0: Ma chi l'ha detto?
1: Non lo so, quanti erano, due o tre?
0: No. Ma non so più.
1: E chi lo prende sto caffè adesso?
0: Eh?
1: Chi li prende questi caffè al bancone?
0: Se vieni con me chi lo prende?
1: Ah, non lo so, perché voleva anche due cornetti magari?
0: Dai, va avanti che sei.

Insomma, alla fine sti caffè come li dobbiamo fare? Schiumati, non schiumati, latte di soia, latte di riso, latte normale, con molta schiuma, con poca schiuma. È diventato impossibile anche lavorare dietro il bancone di un bar. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono a farvi compagnia tra buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti. Quest'oggi ne abbiamo combinate una più del diavolo, quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

Oggi ricordiamo nel nostro almanacco Beata Fiordalisa del Quaderno Piegato. Era una suora che amava scrivere poesie nei margini del registro delle preghiere. Le sue rime erano così dolci che anche le consorelle più rigide si commuovevano. Un giorno un temporale allagò il convento, ma le sue pagine restarono intatte, piegate e asciutte come se fossero state protette da un soffio. Dopo la sua morte si dice che chi scrive una lettera d'amore o una poesia in suo nome ritrovi sempre le parole giuste. È patrona di poeti, calligrafi e di chi non riesce a smettere di scarabocchiare anche durante le riunioni.

0: Pronto, sì.
1: Pronto, scusi, no, gentilmente, questo quaderno piegato.
0: Ma io con chi parlo?
1: No, abbiamo parlato noi del quaderno di Fiordalisa.
0: No, io ho sbagliato numero.
1: E dov'è Fiordalisa, scusi?
0: No, io non sono... Non c'entro niente.
1: Ma lei è una suora?
0: No.
1: Ah, ho capito. E allora il quaderno dove è stato messo, scusi?
0: Io non c'entro, non lo so di che cosa parlo.
1: No, di quel quaderno piegato che le sorelle leggevano quello che lei scriveva.
0: No, ha sbagliato numero, guardi.
1: E come faccio adesso io? Che il numero, l'altro numero non ce l'ho più.
0: Io non lo so, ma che... Non so che dire, io...
1: Non ci può dire qualcosa su Beata Fiordalisa e poi la saluto?
0: Ma io non so di che cosa parla.
1: Di questa suora che praticamente era molto brava a scrivere rime, poesie, queste cose qui.
0: Però io non so né della suora niente.
1: Ah, non la conosce proprio come suora, quindi?
0: No, ma lei ha sbagliato.
1: Neanche come Beata?
0: No.
1: Va bene, allora mi scusi il disturbo.
0: Niente, buonasera.

0: La conduttrice irlandese Claire Byrne ha confessato in diretta che il suo cane adora essere aspirato. Ha usato l'aspirapolvere sulla schiena del cane, che si è messo comodo e sembrava godersela. Un po' folle ma dolce, immagina la scena: il cane rilassato, l'aspirapolvere acceso, assurda e tenera al tempo stesso. Vi devo confessare una cosa: io questa notizia qua, che ho già letto un po' di tempo fa, mi ha portato ad acquistare per un noto aspirapolvere che utilizziamo in casa un accessorio, appunto, che servirebbe per pettinare e aspirare i peli del cane. Insomma, è arrivato, abbiamo pagato anche una cifra abbastanza imponente, soltanto che il mio cane è terrorizzato dall'aspirapolvere. Morale della favola: non siamo riusciti assolutamente ad aspirare nulla. Se qualcuno dovesse interessare un accessorio per un noto marchio di aspirapolveri, mi scrive in chat.
1: Che aspirapolvere? Chi è lei?
0: No, quello per il cane.
1: Per il cane chi?
0: No, l'aspirapolvere per il cane, perché ci sono certi cani che gli piace, per quello.
1: No, no, no, no, lei... Io non la conosco, guardi.
0: Sì, ma l'aspirapolvere chi è che l'ha preso poi alla fine?
1: Io...

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, ci chiedevamo come sarà quest'oggi questo brano.
0: Prego?
1: No, la canzone di oggi, chissà come sarà stilisticamente.
0: Ma scusi, con chi parlo?
1: Supermarket.
0: Guardi, non mi interessa.
1: Però la canzone la dobbiamo mettere lo stesso noi, mi perdoni.
0: Lei metta pure le canzoni che vuole, io chiudo la comunicazione.
1: Quindi non l'ascolta?
0: No.
1: Va bene, è lo stesso, grazie comunque, la saluto.
0: Prego.
1: È Case of You, una delle canzoni emblema dell'album, un testo ricco di immagini, che parla d'amore in sostanza, di perdita, di rinuncia e di ricordo. La melodia è sobria, intensa, la voce di Johnny assoluta protagonista. È stata reinterpretata da molti artisti ed è spesso citata tra le più belle canzoni d'amore mai scritte.

0: Sì, pronto.
1: No, quindi è appurato, dicevo, che alla fine è stata fatta anche da altri artisti questa canzone.
0: Ma lei, scusi, chi parla?
1: Air Supermarket, ha sentito A Case of You, la canzone che è ancora in sottofondo?
0: No, non ho sentito.
1: E chi l'ha fatta oltre Johnny Mitchell, quindi?
0: Beh, io cosa c'entro?
1: No, lei l'ha cantata anche lei per caso in passato?
0: No.
1: Ah, lei non è cantante?
0: No, per l'amor di Dio.
1: Ah, no, non lo so, pensavo fosse orchestrale, perché di solito un brano che sì, anche nelle orchestre si dice che sia stato fatto.
0: Il succo di questa telefonata cos'è?
1: Niente, che sta finendo il brano, adesso passiamo ad altro.
0: Senta, io la ringrazio tanto, ma non sono interessata.
1: Va bene, grazie comunque anche a lei. Buon proseguimento.
0: Buonasera.

0: Pronto?
1: Pronto, scusi, pronto. È per lo scarico del camion di terra per il rifacimento del fosso. Quando può arrivare il camion?
0: Non riesco a capire che significato ha sto camion.
1: No, devono venire.
0: Mio figlio?
1: Avete ordinato della terra per mettere a posto il fosso?
0: Secondo me no, adesso mio figlio non c'è.
1: E chi l'ha ordinata allora, scusi?
0: Che il nome com'è?
1: Perché c'avevano soltanto il numero di telefono. Io sono l'autista, ho soltanto la consegna su via Valle 2690.
0: Devi venirla a prendere?
1: No, no,
0: portarla?
1: A scaricarla, è un camion intero di terra.
0: No, secondo me.
1: Va lì davanti, la possiamo scaricare lì davanti?
0: No, davanti dove?
1: Non lo so, davanti casa, dopo chi è che la mette a posto?
0: No. Mi do il numero di mio figlio?
1: No, cioè devo capire se l'avete presa voi, se no la devo mandare indietro.
0: Secondo me no. Adesso chiamo mio figlio.
1: Ma voi avete il fosso da rifare? C'è un fosso da mettere a posto?
0: Quelli della strada, dell'alluvione, lei dice.
1: No, dicevo proprio un fosso privato, una riva, una sponda.
0: No, che sappia io.
1: Non lo so, perché sennò io magari la scarico lì davanti e poi dopo, se non è la vostra.
0: No, ma dopo chi la porta via?
1: Con il badile, si darà una badilata.
0: Sì,
1: sì.
0: Ma
1: la possiamo mettere, posso scaricarla lì?
0: No, se viene mio figlio, non lo so, sta arrivando.
1: Allora chiamo più tardi.
0: Adesso chiamo mio figlio.
1: Va bene, allora chiamo dopo, salve.
0: Insomma, non lasci dalla terra qui, perché proprio chi la porta via?
1: No, se non è la sua, non gliela posso portare. Volevo capire se l'aveva ordinata lei.
0: Ah, ci credo anch'io.
1: Quindi l'ha ordinata... Chi la può aver ordinata?
0: Non lo so.
1: Va bene, via. Provi a chiamare suo figlio, poi la richiamo più tardi, va bene? Grazie.
0: Sì. Lei, il suo numero, chi gliel'ha dato il nostro numero?
1: Ah, allora. Il consorzio edile di Martorano.
0: No, proprio io.
1: Forse si sono sbagliati. Allora facciamo così. Chiamo io il consorzio. Se si sono sbagliati e non mi sente più, vuol dire che c'era un errore.
0: Sì, perché non scarichi un cambio di terra, ma dopo la prendo.
1: Va bene, la saluto, buona serata.
0: Ci vediamo. Okay.

0: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL Cieli Blu.
1: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
0: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: E questo è il Supermarket Show e come di consuetudine tutti i giorni della settimana ci addentriamo con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Ricordate il gruppo musicale Ultima Spiaggia, sono stati con noi con il singolo Domine un po' di tempo fa. Quest'oggi torna ovviamente a fare le veci del gruppo Giovanni Filigi a presentare il loro nuovo singolo che è Manifesta. Intanto Giovanni, bentornato al Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Giovanni. Allora, Manifesta, io ho già avuto un modo di fare un preascolto del brano. Qui siamo proprio quasi nel metal punk, un'aggressività molto importante. Quindi questo brano si presenta fin dal titolo come una dichiarazione di intenti chiarissima, no? Nel testo parlate di resistenza di fronte alle ingiustizie e al potere in un'epoca in cui spesso si delega la protesta ai social. Quanto è importante oggi che la musica torni a essere un vero e proprio manifesto di lotta collettiva?
1: Ma guarda, io non la pensiamo così quando abbiamo scritto questo pezzo. Diciamo che non ci possiamo più permettere indifferenza in questo periodo, cioè viviamo un momento storico dove l'indifferenza è un lusso che è riservato a pochissimi, sicuramente non a noi, e quindi non è una vera canzone di protesta, cioè non è una canzone politica, una canzone che ti obbliga a schierarti, è una canzone che almeno nel nostro intento dovrebbe scuoterti e farti uscire magari dal torpore in cui ci hanno un po' relegato, ecco, ci hanno un po' messo tutti quanti.
0: Sì, siamo in un momento, diciamo, viviamo in una società che siamo divisi in due fronti, quelli che si sono accorti che c'è qualcosa che non va e quelli che io dico se ne sono accorti ma comunque continuano a dire che non è vero, e questo diciamo che è un po' una situazione altalenante che vabbè, si starà a vedere come andremo a finire. Ascolta Giovanni, nella descrizione del brano si legge che siete riusciti a trasformare la rabbia e il dolore in determinazione e consapevolezza. Musicalmente e a livello di scrittura, come si fa a canalizzare un sentimento forte e potenzialmente distruttivo come la rabbia per farlo diventare un messaggio costruttivo e pieno di energia per chi ascolta?
1: Ma guarda, allora, per quanto riguarda la scrittura, sicuro che è venuto un testo che è venuto di getto ed è venuto da un sentimento appunto di rifiuto di un status quo che comunque sia non ci rappresenta, uno status quo dove viene normalizzato il disumano e viene dato un'accezione negativa alla parola buono. Ecco, questa è una cosa che ci manda fuori di testa proprio. Oggi non puoi dire buono se sei buonista e dà un'accezione negativa, è una cosa veramente fuori di testa. E invece viene normalizzato, vengono normalizzate le cose che sono assolutamente disumane. Quindi diciamo il testo è venuto veramente di getto, così. E alla stessa maniera anche le musiche. Diciamo che l'aggressività, che poi è una finta aggressività perché è anche un pezzo un po' godereccio e danzereccio, però è anche molto rock and roll negli assoli, però ti assicuro che è venuto tutto di getto anche dal punto di vista musicale.
0: Esatto, che poi sono quelle, le canzoni nate così sono quelle che vengono meglio, che restano di più,
1: sì,
0: a volte se
1: sì,
0: si cerca per forza un certo sound non si riesce a trovare, quando invece nascono di getto, pam, si trova proprio la linea melodica adatta e soprattutto anche il testo. A questo punto Giovanni, prima di iniziare a pogare tra virgolette con Manifesta, dacci un refresh dove poter trovare gli Ultima Spiaggia sul web.
1: Allora, innanzitutto ci trovate su tutte le piattaforme streaming, da ieri il pezzo è fuori, quindi vari Spotify, Amazon Music, Apple, dappertutto. E poi ci trovate su Instagram come ultima_spiaggia_band e lì trovate tutti i nostri video, i prossimi appuntamenti live, un po' di nostre foto, un po' di informazioni.
0: Perfetto Giovanni, allora a questo punto io intanto ti ringrazio di essere tornato a presentare il vostro nuovo singolo dentro Supermarket e lancio Manifesta. Un saluto anche agli altri componenti della band e buona estate, visto che ci siamo dentro.
1: Grazie anche a tutti voi.

0: addetto dal reparto musiche surgelate, fresche e di stagione, è in attesa alla cassa 153.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Sì, pronto, pronto, Ricci?
1: Sì.
0: Pronto, scusi il disturbo, il corriere, per lo scarico del Bove, verso che ora possiamo passare? Verso pomeriggio sera?
1: No, ma io non ho niente.
0: No, abbiamo lo scarico del Bove da Parmigiano, quello per fare il latte da Parmigiano Reggiano.
1: No.
0: Scusi un attimo, non è via Campi Giuseppe?
1: No.
0: E dove lo mettiamo la mucca? Scusi, abbiamo la mucca sul camion noi.
1: Ah, non lo so. Io so che abito in via Campi, però...
0: Ah, via Campi, su. Via Campi, sì.
1: E al VAC 2.
0: Non ho capito, scusi.
1: Che ha delle mucche, non è nostra.
0: No, eh? una mucca, chi l'ha ordinata la mucca?
1: Ah, io non lo so.
0: E che facciamo? La dobbiamo lasciare lì? Io la devo scaricare lì perché devo tornare indietro, non me la posso mica...
1: Vabbè, guarda, a me... Non mi dà fastidio.
0: No, eh? La leghiamo lì fuori, noi la dobbiamo solo scaricare, ce l'avete del...
1: No, perché io abito in un condominio.
0: Ma non è un'azienda agricola?
1: No.
0: E che ci fate che con una mucca nel condominio, scusi?
1: Non lo so io non ne ho mai viste delle mucche.
0: Ma fate il parmigiano nel palazzo, nel condominio, producete il formaggio?
1: Ma no.
0: E che allora, che perché avete ordinato una mucca da latte? Che faccio quindi? La scarico lì?
1: No.
0: E dobbiamo trovare una soluzione, signora. La mucca lì non la posso lasciare, io non la posso tornare indietro, che ci facciamo?
1: Ah, io non lo so. Ecco. Io dove la metto?
0: Ma lei non ha un garage dove tenere la mucca in caso?
1: No.
0: Anche perché. Ecco. Non ha proprio posto per la mucca.
1: No, non c'è niente. Buongiorno.

Cari amici di Supermarket Show, giunge a termine questa puntata con un bovino sulle spalle. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che i nostri podcast sono ascoltabili su Amazon Music, Spotify e, per quanto riguarda le interviste di Supermarket, mentre le puntate intere Amazon Music, TuneIn e Audible. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi do appuntamento alla prossima.

attive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: di Trebi Meteo. Fino a martedì prossimo il caldo continuerà a essere l'unico vero protagonista del tempo. Anche oggi ci aspetta una giornata bollente in Puglia, punte massime nelle zone interne fino anche a 38-40 gradi. Caldo anche la sera e la notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera grazie a un po' di brezza, ma anche lì comunque il caldo è piuttosto pesante e affuso. Diciamo che fino a martedì sarà così, poi mercoledì di settimana prossima finalmente arriverà l'aria più fresca. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben ritrovati. La circolazione rimane scorrevole sulle strade ed autostrade della regione. Sulla A16 Napoli-Canosa, lavori con chiusura notturna tra Cerignola e Candela in direzione Napoli dalle 22 di stasera alle 6 di domani. Incidente sulla tangenziale di Bari, code al momento tra l'aeroporto e l'accesso B di via Napoli in direzione Brindisi. A Lecce nessuna particolare segnalazione al traffico. Sulla statale 613 Brindisi-Lecce, possibili disagi al traffico tra Brindisi e Tuturano verso Lecce. In corso poi i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la provinciale 362 Lecce-Galatina, fino alle 19 di stasera. È tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli, la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1954

0: 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969, da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di J.K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini noto come Pera Toons nel 1982 e la nuotatrice Silvia Scalia nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Okay, ah.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22013.
3: Radio Idea.
4: Noi due siamo bravi.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 16 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, nota a tutti come la Madonna del Carmine, una ricorrenza amatissima in tutta Italia, legata alla storica devozione dei carmelitani e al dono del celebre scapolare, simbolo di protezione di cammino spirituale. Auguri quindi a tutte le nostre ascoltatrici che portano il nome di Carmela o Carmen. Ma facciamo un salto indietro nel tempo con la nostra macchina del tempo, appunto, perché il 16 luglio ha firmato pagine di storia incredibile. Nel 1950, una delle pagine più drammatiche e leggendarie della storia del calcio, al monumentale stadio Maracanã di Rio de Janeiro, davanti a quasi 200.000 spettatori, si gioca la finale dei mondiali. Al Brasile basta un pareggio per laurearsi campione, ma l'Uruguay compie il miracolo vincendo 2-1. Intere generazioni di brasiliani ricorderanno quel giorno con un vero e proprio lutto nazionale. 1945 viene inaugurato ufficialmente il tunnel autostradale che collega l'Italia alla Francia, il traforo del Monte Bianco, un'opera ingegneristica monumentale per l'epoca che abbatte le barriere geografiche e unisce l'Europa meridionale a quella centrale. Nel 1969 invece dalla rampa di lancio del Kennedy Space Center parte la missione Apollo 11. A bordo ci sono Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. È l'inizio del viaggio che pochi giorni dopo porterà il primo uomo a posare il piede sul suolo lunare. Chi spegne le candeline oggi? Un grandissimo augurio di buon compleanno a Eugenio Finardi, cantautore rock, ribelle della musica d'autore italiana, voce di capolavori come Extraterrestre e Musica Ribelle, appunto, compie 74 anni. Miguel Indurain, leggenda del ciclismo mondiale, l'indimenticabile campione spagnolo capace di vincere ben 5 Tour de France consecutivi e 2 Giri d'Italia. Will Ferrell, irresistibile attore, comico, sceneggiatore americano, uno dei volti più amati del cinema comedy hollywoodiano. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

attive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: pianeti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo e dunque anche sulla nostra penisola. Anche nelle prossime ore, nella giornata di domani sulla Puglia, il tempo si presenta e mantiene asciutto con estesi rasserenamenti. Ma soprattutto gran caldo, intenso, pesante, si fa sentire non solo in giornata ma anche nella notte e all'alba. Valori minimi non inferiori ai 27-28 gradi in diverse località. Anche la giornata di venerdì 17 luglio sarà calda, bollente, con temperature massime elevate nell'entroterra, anche prossime ai 40 gradi, ad esempio sul Foggiano, e con alto livello di umidità. Per sapere quando sarà possibile un'attenuazione di questo gran caldo, vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
2: Sono le 15:59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

0: CGR Volontariato dell'Agenzia DIRE.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Oggi abbiamo giocato alla bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
6: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 16 luglio. Ariete, organizzate una serata rilassante per recuperare le energie nervose e combattere lo stress. In amore sognate spesso ad occhi aperti. Toro, il lavoro inizia a risultare più faticoso, ecco perché vi nervosite, ci sono delle persone che vi danno fastidio. L'amore può regalare però sempre bellissime emozioni. Gemelli, continua ad esserci un'ottima luna che vi permette non solo di mettere a posto ogni minimo dettaglio, ma di pianificare le cose da fare. Organizzate una serata diversa dal solito. Cancro, nelle coppie di vecchia data, sembra essere tornato il sereno. La luna vi rende molto più stabili nell'umore. Concluderete la giornata facendo qualcosa di divertente. Leone, la luna nel vostro segno vi aiuta a risolvere tanti piccoli problemi legati alla casa, alla famiglia e al lavoro. Giove può portare una novità professionale. Vergine, può esserci qualche problema se vi fate bloccare dalla smania di ottenere subito dei risultati tangibili. In amore non dovete essere così apprensivi. Bilancia, il periodo continua ad essere emozionante e pieno di sorprese. In questo momento siete sulla bocca di tutti. In amore, Marte alimenta la passione. Scorpione, giornata un po' interlocutoria, perché sul lavoro ci saranno situazioni non del tutto chiare che vi rallenteranno. Piccoli problemi fisici dovuti a un eccesso di stress. Sagittario, siete molto creativi, riuscite a trovare soluzioni originali che agli altri sfuggono e questo vi procura un certo successo sul lavoro. In amore state vivendo un momento turbolento. Capricorno, le parole che girano nell'ambiente di lavoro possono innervosirvi e preoccuparvi, ma non fidatevi dei pettegolezzi. In amore dovete ritrovare un po' di entusiasmo. Acquario, dovete testare attentamente anche i sentimenti altrui, non fidatevi delle facili promesse che in questo periodo abbondano. Sul lavoro vi manca un po' di coraggio. Pesci, luna complicata, non avete ancora superato una crisi in amore dovuta alla testardaggine. Del resto Marte e Venere vogliono mettere alla prova proprio un sentimento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. La circolazione rimane scorrevole sulle strade ed autostrade della regione. Sulla A16 Napoli-Canosa, lavori con chiusura notturna tra Cerignola e Candela in direzione Napoli dalle 22 di stasera alle 6 di domani. Incidente sulla tangenziale di Bari, code al momento tra l'aeroporto e l'accesso B di via Napoli in direzione Brindisi. A Lecce nessuna particolare segnalazione al traffico. Sulla statale 613 Brindisi-Lecce, possibili disagi al traffico tra Brindisi e Tuturano verso Lecce. In corso poi controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la provinciale 362 Lecce-Galatina, fino alle 19 di stasera. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo e dunque anche sulla nostra penisola. Anche nelle prossime ore, nella giornata di domani sulla Puglia, il tempo si presenta e mantiene asciutto con estesi rasserenamenti, ma soprattutto gran caldo, intenso, pesante, si fa sentire non solo in giornata ma anche nella notte e all'alba. Valori minimi non inferiori ai 27-28 gradi in diverse località. Anche la giornata di venerdì 17 luglio sarà calda, bollente, con temperature massime elevate nell'entroterra, anche prossime ai 40 gradi, ad esempio sul Foggiano, e con alto livello di umidità. Per sapere quando sarà possibile un'attenuazione di questo gran caldo, vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. La volta scorsa abbiamo parlato della storia delle radio e televisioni locali con riferimento al convegno di Rimini. Avevamo in collegamento telefonico il professor Massimo Emanuelli, scrittore. Dunque, quest'oggi faremo una zoomata, se così possiamo dire, a Sandona di Piave, perché andremo a conoscere cos'è stata Radio Sandona Veneto Orientale, un'emittente che purtroppo dal 2015 non c'è più, però ha lasciato un'impronta molto importante sul territorio. Questo a dimostrare come una radio locale può far tantissimo, può fare veramente un grande lavoro in locale, nei nostri territori, e quindi anche alla fine andare a stimolare il turismo, l'offerta turistica, insomma andare a stimolare un po' quella che è anche l'economia locale. Da qui poi, moltiplicando il discorso per tutte le emittenti locali che ci sono, meglio, che avrebbero dovuto esserci ancora, chiaramente va a smuovere anche l'economia a livello nazionale, assolutamente. La dimostrazione che una radio locale o una TV locale è una grande risorsa per i territori. Ascoltiamo dunque i nostri servizi. Iniziamo con Renata Mattiuzzo, che è la presidente della Proloco Sandonatese. Dunque noi ci sentiamo al termine. I servizi.
2: Qui abbiamo nuovamente la presidente della Proloco di Sandona di Piave. Dunque, lei prima mi ha nominato una radio storica qui del territorio, che la ricordiamo tutti, Radio Sandona Veneto Orientale.
3: Certamente, certamente, è nata negli anni, a cavallo degli anni 75-76, ed è rimasta attiva fino al 2015. Dopo, logicamente, una serie di cose che sono successe, quello che reggeva è mancato, di conseguenza i ragazzi che erano sempre presenti hanno preso strade alternative, quindi allontanandosi anche dal territorio per lavoro, e di conseguenza la radio è chiusa.
2: E abbiamo anche però vicino a lei, adesso mi giro, un noto conduttore, storico conduttore della radio.
4: Più che conduttore, io facevo il tecnico.
2: Ah, quindi
4: per tanti anni.
2: Tecnico, quindi nella bassa frequenza, alta frequenza.
4: Esatto, dalla bassa all'alta, perché erano gli anni eroici delle radio private, in cui si andava in montagna a montarsi i tralicci, le antenne e quant'altro. E io sono entrato così in radio, perché col lavoro che facevo gli serviva uno che rompeva per fare il basamento del traliccio. E da lì sono entrato in radio nel 79. La radio aveva già 3 anni e ci sono stato fino alla chiusura praticamente nel 2015.
2: Quindi ha vissuto anche il periodo del terremoto?
4: Il periodo del terremoto diciamo che è stato diverso, perché io ero militare a quel periodo là, ma l'ho vissuto lo stesso.
2: La radio c'era?
4: La radio c'era, ma diciamo che la radio Sandona RSD aveva un ruolo ben particolare nella città di Sandona di Piave, perché tra l'altro anche il nome diceva Radio Sandona dentro la città. Perché? Perché era proprio espressione della città. Abbiamo cominciato tantissimo tempo fa, abbiamo cominciato appunto con la trasmissione dei consigli comunali, con la trasmissione della messa. Io personalmente andavo in giro nel territorio a fare registrazioni e trasmissioni in diretta dei concerti negli anni 80, nei primi anni 80 era tutto un proliferare di concerti di cantautori, di cantanti famosi nella zona, e io partivo col furgoncino, l'antenna, cioè tutta questa roba qua, che era una cosa che piaceva, era una cosa che al territorio piaceva, alla gente piaceva. Le parole che sono state riportate tra l'altro anche sull'opuscolo che ha fatto il gruppo 96 dello storico direttore Alberto Landi, che è quello che nel momento in cui una nonnina anziana ti trova per strada e ti ringrazia perché non ha potuto andare a messa ma l'ha ascoltata per radio, hai già avuto la tua paga. Questo era lo spirito di Radio Sandona.
2: Quando ha chiuso purtroppo Radio Sandona?
4: Diciamo che ha chiuso nel 2015 in seguito a una serie di vicissitudini, nel senso che chi la mandava avanti prima non era gente che lo faceva per professione, si faceva perché ci piaceva, per cui nessuno prendeva soldi, anzi molte volte venivano fuori dal portafoglio. E a un certo
2: perché
4: punto
2: ci si credeva nel progetto,
4: esatto, ma il brutto è che no, il brutto o bello forse, non lo so, è che ci abbiamo creduto per tanti anni, perché per tanti anni eravamo arrivati a fare un gruppo, una cooperativa che ha acquistato proprio la radio, la proprietà della radio, e avevamo fatto un mutuo per pagarci la radio, perché volevamo che la radio andasse avanti. Ha avuto tante vicissitudini, bisognerebbe scriverci quasi un libro, per dire. Nel 2015 chi aveva, diciamo, preso le redini della radio, diciamo che non aveva gli stessi, tra virgolette, interessi che avevamo noi, e ha deciso di chiudere. Noi non avevamo né i mezzi né il tempo, anche perché si lavorava, eccetera, e alla fine la radio purtroppo è andata chiusa. È rimasto solo un gran bel ricordo, questo sì.
2: Ecco, in conclusione quindi possiamo dire che ha svolto un lavoro importante sul territorio, questo possiamo sancire.
4: Sì, sì, sì, sicuramente, e soprattutto c'era una sinergia tra radio, istituzioni, eccetera, in cui c'era. Gli avvenimenti di Sandonara erano sempre coperti in qualche maniera dalla radio, e questa era una gran bella cosa. Ricordato prima il discorso dei consigli comunali, diciamo che non succedeva dappertutto che una radio trasmetteva, e si meravigliavano i consiglieri perché c'era poca gente alle sedute, però chissà perché il giorno dopo, la mattina, sapevano tutti cosa era successo, e questo era praticamente il nostro modo di misurare gli ascolti.
2: Grazie, grazie molte.
4: Di niente.
1: Riprendiamo da studio. Ringrazio anche Claudio Muzzolin, che ci ha praticamente fatto capire, ci ha confermato quanto un emittente locale può rappresentare una enorme risorsa per i nostri territori. Io nel frattempo mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la nuova

0: da ultra larga senza linea fissa.
1: Radio Idea.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali, nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: benvenuti e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo e dunque anche sulla nostra penisola. Anche nelle prossime ore e nella giornata di domani sulla Puglia il tempo si presenta e mantiene asciutto con estesi rasserenamenti, ma soprattutto gran caldo, intenso, pesante si fa sentire non solo in giornata ma anche nella notte e all'alba. Valori minimi non inferiori ai 27-28 gradi in diverse località. Anche la giornata di venerdì 17 luglio sarà calda, bollente, con temperature massime elevate nell'entroterra anche prossime ai 40 gradi, ad esempio sul Foggiano, e con alto livello di umidità. Per sapere quando sarà possibile un'attenuazione di questo gran caldo vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Delta. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben ritrovati. La circolazione rimane scorrevole sulle strade ed autostrade della regione. Sulla A16 Napoli-Canosa, lavori con chiusura notturna tra Cerignola e Candela in direzione Napoli, dalle 22 di stasera alle 6 di domani. Incidente sulla tangenziale di Bari, code al momento tra l'aeroporto e l'accesso B di via Napoli in direzione Brindisi. A Lecce nessuna particolare segnalazione al traffico. Sulla statale 613 Brindisi-Lecce, possibili disagi al traffico tra Brindisi e Tuturano verso Lecce. In corso poi controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la provinciale 362 Lecce-Galatina, fino alle 19 di stasera. È tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: salute ben ritrovate gli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo e dunque anche sulla nostra penisola. Anche nelle prossime ore nella giornata di domani sulla Puglia il tempo si presenta e mantiene asciutto con estesi rasserenamenti, ma soprattutto gran caldo, intenso, pesante si fa sentire non solo in giornata ma anche nella notte e all'alba. Valori minimi non inferiori ai 27-28 gradi in diverse località. Anche la giornata di venerdì 17 luglio sarà calda, bollente, con temperature massime elevate nell'entroterra anche prossime ai 40 gradi, ad esempio sul Foggiano, e con alto livello di umidità. Per sapere quando sarà possibile un'attenuazione di questo gran caldo vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea. 1, 2.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorso